0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci p